0: Okay.
1: We love music.
2: Io nella vita però mi piace di più.
3: Sube el volumen y baja el estrés.

È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. Y no falte la bandera, la celebración. Y FM OK. Buena radio.